0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Fandangos, canta José Carpio Mijita, le acompaña Miguel Salado. Foro Flamenco de Canal Sur Radio 2013.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Foforito con Paco de Lucía la guitarra, la caña.